0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.